0: Eo o atu I fafu, a fapeu o malo o loo tele se aso. E leia ma fai lava na fai sau, ni au faa malo se tino e te tono lo maota. Ia pole sa vali vale atu I tua, I le mea o iai le umukuka, se I vava ai pole ase, se kuka fo ia le alafana o loo fai. Ia, nai laa laa atu maalia le na, e au ngā te lele tu langara faa malo se tino. Ia o sio tina. Ina ua amata ona pula pula la ngoto le soifua. Ia o ana faa malo si tino e masane na fai. E fai la vai lunga le no fua. Ia e au mai fo ila lele e mu meo o apa fo ilele apa pilikati. Ia e tofu le lima male apa pilikati. Ia ona fua. Si I fo ilele ia e te taule alu fua la vai oi mea faa malo si tino ma mea lai. La fia si yo ia umale si vaa enga le na le ai o tatou ia. E fai fai mle mu atu la vai nale faa malo si tino. Ule si fo ime maa. Nai e tele fa malo sitino pe atata mai sina pese fo ilele fetau ino se pese ioi a fa apewa a matona ona maini pese bai fo ilo minoi ia e mai e minoi atua ia ia una fai ele ota fa malo sitino nai me fa pena ole si fo I fa malo sitino tawa ole tau ma faile ona e tu la ile mo ilunga wa ole si me e ono la e lono faale tonu ai le telo tatou pe faapea lava ua amata ona pulapula lagoto le soifua o matua o le paʻū lea e paʻū loa le tinā ma le tamā matua e faigatā ia ona tau ioe e ma faigatā ona tau ona toe ona o tatou amata ona mai se ale vaega ia mai se pepe la iti ma le kosole ole fai unga male amatango soifua yeah. O vaenga na e lua e fengata tele ona e uma e tu langa e fa apea ona fo ia ai e mome o ngase tu langa fa pena e fa pena la tato o matutua e fengata ia ona e avi ima tato ia sola ia e amba wole fulu ele umia ai tu ite ai u amata ona Hono se fulu, fitu se fulu, vanu se fulu tau sanga na soifua. Ia ua fiwe, atuole lua vai yaso, lea la vai tale tu langa fa pena. Ole fale tonu la pa te ua pa uu, se tamama, se tina matua. E fai ole fengata ona tue heal up, ia tu langa o pona iwi se tu lo. Ai, ole mele ole manava, e taua tele le manava. A fa pe te ua pa ura ta mama le tina ai a fia se mea o le fata. E fa inga tala ona tue manava, e te tonu manava I fafo. Tu langa fa pena. I ole mea la e tua, ia I le tu langa fa pena. E ona ni monia. Ia e ona. Ma wole le tu langa fa pena. Ia e ona fa le tonu ia. Ole mea le na e taua I tele le amata mata le mu. O nai fa amalo sitino. Ale malanga malei fo mai le tae au. Ia faini faa malo sitino, ia tu atu ia a au ilunga, ma au tafa, ia ma manava I tutonu, manava I fafo, male mea ele ole tu lai le mu. A tau sila sila fo imi mumeo yo saina. E fai lato por kalame fo ieta ole tai chi. E leso ona vavi.
1: E maa lie ia.
0: Ai ole wingo ole mea le na. E fai ngata atu lo le fai fai le mu o au tanga. Nai ole tawa fo ilo ole
1: fatope tope
0: fa apia. E pe ele ole au ngā ole mele na ole alu le mu. Awa ole ale wingo le mele na. A o alu le mu I au fa amalu sitino I amau. Fa fa samo le stretch. Stretch?
1: Yeah.
0: Fai fai le mu o maso fo ila o le tino e nga lue fo ile le pe a le mu lau le fainga o faa malo si tino e au ngā tele la mo tātou le neile au mātutua a fai fai mā le
1: ia a ulina ia ma